0: Oremus. Pater, qui in Cristo primogenito omnes creature universa ad existentiam vocasti, presta quesumus ut dociles spiritus tuis miraculo vitae opera manum tuarum in caritate custodiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Verbum Domini.
0: Deo
1: gratias.
0: gratias.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Es el momento de la liturgia de la palabra.
1: Dal libro della sapienza.
0: Lectura del libro de la sabiduría.
1: Davvero vani,
0: Son
1: per
0: necios
1: natura,
0: por naturaleza
1: gli
0: todos los
1: uomini che
0: hombres
1: ignorano
0: que han ignorado a
1: l'ignoranza
0: Dios
1: di Dio. E dai beni
0: y no han
1: visibili,
0: sido capaces de
1: neppure
0: conocer al que es
1: di
0: a partir de los
1: riconoscere
0: bienes
1: colui che è,
0: visibles,
1: né
0: ni de
1: esaminando
0: reconocer
1: il
0: al
1: volere,
0: artífice
1: riconoscerlo
0: fijándose en sus obras,
1: ma o il
0: sino que
1: fuoco,
0: tuvieron
1: o il
0: por
1: mare,
0: dioses al fuego,
1: o l'aria
0: al
1: dolce,
0: viento, al aire
1: la
0: ligero,
1: volta
0: a la
1: stellata,
0: bóveda
1: o l'acqua
0: estrellada, al
1: impetuosa,
0: agua
1: o le
0: impetuosa
1: luci
0: y
1: del
0: a los luceros
1: sole,
0: del
1: essi
0: cielo, regidores
1: considerati
0: del mondo.
1: reggitori del
0: Sì,
1: mondo, se affascinati dalla
0: cautivados por
1: loro
0: su
1: bellezza,
0: hermosura,
1: li hanno
0: los
1: presi
0: creyeron
1: per
0: dioses.
1: dei, persino
0: Sepan
1: quanto è
0: cuánto los
1: superiore al loro
0: aventaja su
1: sovrano,
0: Señor,
1: perché li ha
0: pues los
1: creati
0: creó
1: colui
0: el
1: che
0: mismo
1: è
0: autor de la
1: principio e
0: belleza.
1: autore della bellezza. Se sono
0: Y si los
1: voluti da
0: asombró
1: suo
0: su poder
1: corpo
0: y
1: per la loro
0: energía,
1: potenza e
0: calculen cuánto
1: energia,
0: más poderoso
1: persino da
0: es
1: ciò
0: quien los
1: quanto è più
0: hizo,
1: potente colui che li ha formati. Difatti,
0: pues por la
1: la
0: grandeza y
1: grandezza
0: hermosura de
1: e
0: las criaturas
1: bellezza
0: se
1: dei suoi
0: descubre por
1: creatori,
0: analogía a su
1: per
0: creador.
1: analogia si contempla il loro autore. Tuttavia,
0: Con
1: per
0: todo,
1: costoro
0: estos
1: non c'è
0: merecen un
1: un
0: reproche
1: rimprovero,
0: menor,
1: perché
0: pues a
1: essi
0: lo mejor andan
1: sanno che si trovano
0: extraviados,
1: cercando Dio
0: buscando a
1: e
0: Dios y
1: volendolo
0: queriéndolo
1: trovano.
0: encontrar.
1: Vivendo in mezzo alle sue opere,
0: Dan vueltas a sus
1: ricercano un
0: obras, las
1: giro
0: investigan
1: e si
0: y
1: lasciano
0: quedan
1: prendere
0: seducidos
1: dalla
0: por su
1: parola,
0: apariencia, porque
1: perché
0: es
1: le cose
0: hermoso lo que
1: viste
0: ven.
1: sono belle. Neppure
0: Pero ni
1: costoro
0: siquiera estos
1: possono
0: son
1: accusarlo,
0: excusables, porque
1: perché
0: si fueron
1: se sono
0: capaces de saber
1: riusciti a
0: tanto que
1: conoscere
0: pudieron
1: tanto da
0: escudriñar el
1: poter creare il
0: universo,
1: mondo, come
0: ¿cómo
1: mai
0: no
1: non
0: encontraron
1: hanno trovato
0: antes
1: più
0: a su
1: facilmente
0: Señor?
1: il sovrano? Parola di Dio.
0: Palabra de Dios. El salmo responsorial será interpretado por el tenor maestro Francesco Grullo. El cielo proclama la gloria de Dios.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria.
1: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro...
2: Il pro prefetto del Dicasterio sul servizio del desarrollo umano integral, Cardenal Fabio Baccio,
1: di coloro che si uniscono alla nostra offerta,
2: y con él conciliarán con el Santo Padre también el Padre Manuel Dorantes, director administrativo del Centro de Alta Formación Laudato Si.
3: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.